0: mi copia?
1: Quando la simpatia crolla viene fuori la resoluzione.
0: Hai presente la teoria dell'Uncanny Valley?
2: Cioè?
0: Ecco, lei stasera si è messa pure lo stesso vestito, ma dai!
3: Ah.
0: Vabbè, Miss...